Onye chinu di Obetu mi aye ma chinu Obetu mi aye ma chinu di Et Jose Jai su jai komo Bini wunam Bini wunam afi Na wati radini wunam Jai